plastina, la tua capoccia, sulle muri degli enimi ritirano. Dunque fa saluto a tutti, pare che ai monti paesi.

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero innovato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

poi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, di serve, di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di pechino.